Sillä ja vinna mastu purnomo sitten. Mastu silat merivan jagat karono siran pondo. Kavisesani sono sono sinaung langen wilopo.